così bene e non ti trovo mai, e così fatico per sentirti e per parlare, ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me, se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia, e ritrovo un altro me stesso, vedi, non sono andato via.

posso farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta almeno

0: che stiamo bene. L'ho ritrovato, forse, l'altro di me.
1: Reklama.
2: Tu gazoheb taritmia an arteriuli tzneva, mikrovaipis inovaciuri teknologiis tznevis aparatebi dagekhmarebat aritmis nishnebis aghmochenasa da zusti arteriuli tznevis dadgenashi. Mikrovaipi, shveitsariuli samedicino teknika mteli ojakhistvis, ekskluzivurat PSP-shi.
3: Radio Citrusi sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28.
4: Kuen usment vitaminebit savse citrus. FM 97.3. Gvisminet aseve web gwerdidan.
5: Citrus FM zertili live.